0: Alright, zanga dikona kuti wa.
1: Mwe mundi modi.
0: Afika
1: nkazinku.
0: Adzamba
1: nsensemera. Bora ni kumwadza mwafika machibesa didi mayusheni ya.
0: Ahidi.
2: Machibesa didi.
1: Aha. Tifotokosireni mwapi mseni, pida pita efi pansiku yomseni, tumira nchiposa teleru pia makamaka, mwezi wa pita jawa, makamaka wakoni, tatri mwezi jawa malimwe, mpianji makamaka pida chitika na pia kunda chitika mutifotokosire kunu, kumasira mpwanza tumbu wali kukundu, tuwela kutazi mpianji pia makamaka.
2: Pagari ndi ando kumi.
1: Mhm.
2: Wakutoma ndipai kwa mizola chapa abusa trezenti metikaisi mai Claudina Butau abusa trezenti metikaisi baya Sulai abusa 250 mai Isabelle Antunes abusa 250 Mai Joaquina Chaganza Gana Abusa 250 Mai Adamo Oseni Abusa 300 meticais Mai Josefina Castanheira Abusa 100 meticais Aranga Kutenditome Porque minha cara não
1: dá A partir da mundo checa figo
2: Abusa 100 meticais, mas Josefina. Pastor Pedrito. Abusa 200 meticais, já tem ninguém canai de para de timezinha de nós aí gastar.
1: De figo no WhatsApp para Madire.
2: Mãe Mariana Misha. Abusa 200 meticais. Na pai Tambo, pai Nasce Lúcio Tambo. Abusa 300 meticais. Totale na inepano de 2250.
1: Mbuya mbasimbu inatangwe awa adakonda kuonambu hapa simpambu ya onembu tuwela kututoseza kumbatirani pabozi
0: kapo, peni. Mayosheni ya?
2: Mwede pai.
0: Ini nakada peuka pangono mwatitani liangasi adaponya mainkulu?
2: Kachome ya kumi dai.
0: Aha.
2: Ndiyandu kume na bulusa.
0: Ani nani?
2: Leku pifa.
0: Mazinao, ani wanzatu adabusa.
2: Adabulusa, primero adabulusa ndi Kizito Kamizola Chap. Abulusa 300 metikash. Claudina Butão. Abulusa 300 metikash. Baia Solai. Abusa 250. Isabelle Antunes. Abusa 250. Joaquina Chaganza. Abusa 250. Adamo Osmani. Abusa 300 meticais. Mas Josefina Castanheira. Abusa 100 meticais. Pastor Pedrito, abusa 200 meticais. Mariana Misha, 250 meticais. Inácio Lúcio Tambo, 300 meticais. Já nada, abusa, atende de joalheiro.
0: All right.
2: Pera,
0: capô.
1: Tendendo a cair sungani, zantengo ache.
2: 2250.
1: Capô, e femo tira com a cubusta de tempo bagara na guti. Ana chingiza fica na pagombe, essa mamma de acuchena.
2: Ande pai.
1: Ande chimana yonsene, tichiti pangono, chikuru sacula na chingono.
2: Ai si, maona mai castanheira, Josefina.
1: Mai Josefina, checa nsonga ya nsali pa madira, patira ndi mundango.
2: Ah, patira bucha, nsonga munda na pita.
1: Ha, pepa nkabedi, apa patira. Kapo msafuna kuti mufotokozeretu kakamu kukundu kwa chubali na pinangu kupo mnafuna na chitulu
2: nga natatamu kashanga kunafu
1: wanga bedi pia ni pasoko lupandima
2: Na kuna mwanyikiratu piatu.
1: Hei, chikwa, mazi.
2: Peno kapa na mfunzo kutaira. Ah, dia zina neto kutaira di.
1: Ah, mfunzo? Asipele ni
2: kamo. Awati longiwa.
1: Peno kutipana kumuna pinangompe funa kutimuza mwaziri pondu fora kukundu kwa alia na bulusa nsongo nsongo sobri kukundu kwa pandu. Muna mafala nangu wa kumalisa.
2: Masala akumalisa nda kulonga kuti mwerane tiburuse pangono purikidia tukulonga kuti likutari majine likutari tayi mangwana shandi dia unu
1: ndile
0: lero shandi dia unu
2: lero shandi dia unu chimizi pana minafatia dish chimizi minafatia vindi aa ora kwana toma ndika kana mbina ipirika pianga mwini
1: mwona
2: unatumbika ukene
1: mwona tu
2: mba ula naona pangono batomi pangono tengu lafika na malisa
1: munda nkabi maradiebo zitai mundu nondi munda unama Matebo zuna trator yako?
0: Njabi.
2: Numeri inga konda, ina iwa tomera satambira mbalemba, unaiva zinako mchemira.
1: Honda tu.
0: Kapo, mai numere neo, pode kutipasira kunu pangono basi? Numero. Numeri, siene pakwecha pra kuti ale anangu wa kuti yabi nayo?
1: Para kwanse kukuponira hii.
0: Numeri si.
2: Numeri ndi 8-7.
1: 8-7
2: 8-7-23-63-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64-64
0: Kenya.
2: Kora kuri gani? Ndikafuna kumwenyi gani?
0: Ahe. Aneo anafuna ligardi kwa kier manera ti mandarini numero. Ni mandarini numero wanga. Ini ninalonga kunu za pakwecha.
1: Ya. Ti achuru li pakwecha.
0: Aneo anafuna
2: mandarini. Si, kwenye nopondi liga 3 zora, 4 zora. Gabi,
0: gabi. Anga ligari mwenye paseni numero wanga.
2: Kwa kumwenyi gani? Si.
0: Takuta meo jenia.
2: Bye.
0: So gol kwa ndima panangu podo zaone kambo anzatu anafuna ponya pakati pa programatu munati pasasinal para kutitipite nchivirano na imwe.
2: Ngabe pindu, hini ndiri ya beta kwalkera utura podi ligari.
0: Pronto, pronto, takuta, takuta.
2: Nia nana ligalpea kwalkera ura ndisa atendeli, porque hini ndataira basa hii.
1: Kukutengitendele kwa kere mungu.
0: Takuta ma Eugenia, salani madidi, ife tipa wosi.
2: Obrigado.